0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Digital 102.9. Transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León Centro, con 100.000 watts de potencia.
2: Para arriba.
3: Ustedes saben ya.
4: No tienes competencia.
1: Digital. Una emisora del grupo ABC.